Bona ke no mfundo mo ona le simi na nini ba be metse so ke supileng ka mara hora ya boraro papa di ntse tswela pele packing tsa se hlopha sa New Zealand le hlopha sa Egepeta ntse le noto ho noto ntse le noto noto papa di mathile metse so e robedi ka ofela e tla nne re lahlelahlele le ihlomane re utlwa gore na ntho di tsamaya jwang he mo mamedi o se ka ba ba tshwenyego gang tla nne re tsipatsipe ganyane gabedi a raro go bogoloke the arms of the one who loves you escape I can

0: Elroy Ruva Holesedi FM. Edula hantle ho ya mehlano ka mora hora ya bone. Ke bo mamba holang ka tseno hle mabedi ho potseng ka tseno.
1: Lesedi FM. A ke mole.
0: Ke se grata di tala mona mo ke itseng metso tsunye mehlano ka mora hora ya bone. Grata di tala mona. Hle grata di tala mona seng.

0: o malala laotswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMS One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholuhulu e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promune. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promune. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune.

kuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelo.

ke lebile ha holo tshilana mo letsane mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jalo le kenang le nane o ke la ditaba la imatlafatse le tla bona harampa ya motsheare tsa maya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautima o e gathile re tlo boela re tena hape le wena kwano sia le moyeng nakong e tlang mo mamedi ha jwale re nna le wena re petile ho tsietsi mo holadi ba ke nsa hore a re balle ditaba tsa gora ya le shumele metsimedi

Nako ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM. Kgotleng la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora bobedi o di balwa ke Thekgwe Phakisi.

lesedi paparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho lesedi FM. Ke molelwa.

ke lebuile ha holo Skimsa Drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nanelo le kenang ha jwale ke le nanelo la ditaba la matshohlo ho le Sedi FM me ho pelore lona le tsetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo ho re fetela ho kene modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

ke le buile ha holo ke ne modupi ka ho raballa ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela o le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ka jeno ke mantaha ho di odimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a 20 le metse medi selemo ke se odimo sekete tse pedi 20 le metse tsletseng mo hlophisi wa lona ke morapedi Sekgwane Mohlaisi wa lona ke di yangwane moyeti me re laolalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke lebogile go mamatodi me re balwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore komishini e ikemetseng ya dikgetho e re e itemohetse palo e nyolohileng ya bakgethi ba iponahaditseng ho tla ingodisetsa dikgetho tse tlang tsa makgotlametse ha re tseding hape nyewe kgahlano le molemo jupjup maruhanyi e buseditswe morao o fihlella ka la 20 le metso mene phato bakeng sa diphuputso tse tibileng modulasetulo wa komiti ya kgalemo ya palamente Makashule Gana o re o hlahletse ditokomane tsa ho ba kgahlano le kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya ho kgina mohato wa kgalemo kgahlano le yena hara tseding hape mekgatlo ya basebetsi e ipiletsa ho moporesidente Cyril Ramaphosa hore a kenye letlole la inshorense ya ho hloka mosebetsi e leng UIF le letlole la ditlhapiso tlasa tsamaiso kapa kgethe botsamaisi bo botjha ka lebaka la dipelaelo tsa bobodu le tsamaiso e mpe tsena mmoho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la ditaba ya ho fetwe ke lenaneo la rona la ditaba ho tla o renyena ya botshelela ho isa o renyane ya bosupa dumela hlea.

Ove ubuluke. Disulum se joloka 900 cream ya dilaisa cheese ya cheddar kapa ya kauda tat kamalad. Ka 119.99 ilungwe. Ureke di 400 gram divi kapa divi tafeidi ta right brand pilchard. Ka 40 rand. Le 8 pack ya di toilet rolls sa 1 ply ta twin saver. Ka 44.99 fela. Difumane ufite la ka di 12.

0: Sa ifumana tjena taba ena tse sentse di bua ha jwale ko re ya ka nna le ba stopping sane sa Golden Arrows Benjamin le sho go tema ma di busumbona re tlo le kola le yena tse dintsa di phetho tsena tse re bonang dintse di hlile di etsala di stopping tse fapaneng na kong ena he o tla lukisetsa selemo setlang sa di papadi me re tone tse mahlo a ke se bo bona yo makaditse o lo kae engwe o ke witluleng ke etswang ka mona ka Marumo Gallants fela he ska ba fetwa se londona na le gona busumbona ho tlo hlakihlakisa di daba ke utlwa hantle taba ena ya Musa Bilankulu a sa kutsipetse le bitso mamedi tlo utlwa gore na ke difetse o le tlhokana la tsela sedimphileng tse seng di fihlile tafoleng yaka ka le tlhokwana la tsela re ke se tsena re tlo kopana le ntate René Swart
1: bafana bafana
2: munwa bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe Musa mafatshe nga America Canada le Mexico.
3: Bafana Bafana is back.
4: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa. Le fatshe le ao anane.
5: Go Bafana Bafana!
2: Tlhalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho lesedi FM. Ke molelwa.
6: Tsa dipapadi ho lesedi FM.
0: Mabiri motle ha jwale emetso so idula ho ele shimana bese supileng ka morao ho rena ya bosupa sentse ke na ntate Renir Rampotsane Swart o teng kwa no tsebeletseng ya lesedi ntate Swart ke a re meisa lo mola tse tsebeletseng ya lesedi le kae? Aure tswile hlenta te swa re tshehla go le leng ri le gaga natefelwa ga thaba go be di spam box di hlakotse bohloko bona ba o rileng ga bo bona tlakogeng la di bootsi magaolagang a United Rugby Championship 36-7 ntate ke Leinster ai ile makatsa ba bangata ena taba ho hanne kae ka di blowbele
7: tota di ke di di ella ka la botlhano ne re sna kana gore batlo latlhegelwa ka mokgoba tletsweng ka teng e tota the bull ga ba kgona go tshameka rugby Leicester ne ba ba kgamile Leicester ne ba ba fekeditse mo dikarolong tsotlhe tsa motshameko ene ba supa gore ke bo mampudi ba URC ene ga ba le pogae papa se e leng gore ga re ka kgone go ba feketsa defense e leng gore nina boro mo Afrika Borwa a e tsentseng mo tlhopheng sena tota se ke sone se se digileng di bulls and the bulls ga ba ise ba thuntse le ga e le lerumo le le lengwe go sena kone ba leka ko teng ba kry-ile dikarata tse serolwana tse pedi mo dinakong tse e leng gore ne go sa tshwanna and-e tota ga ba ka ba kgona go tshameka rugby entle and-e dikeledi ne di elela ne re sa itumelele sepe ka la matlhatso kapa ka la botlhano ga motshameko o ne o tlo o diragale
0: aish ntate sware dibile re shebile gore dibapadi tsena tse o buang ka tsona ka nnete ke dibapadi tsenang le boiphitlhelo di-experience table leruo re shebile le yena modi e reng go dibapadi motlhomo ntsentseng di tla setlhopheng ga diphoso tse kang tsena di etsiwa ke dibapadi tse kgolo
7: e tota ba tsontse ba ipakanye bone ba ile go ke maina a matona are tloetse go ba tsamekela le di Springbok ke ba tsoma na le experience entsi tota ga kitse gore ba dirile ya me especially ga ke ba lebella bonna wa le Jonko kana Moody sa tsene le Jonko me ke motho se tsena tsamekile ga ntse mo di mo ba di Springbok go botho fetseng se jana sa le fatshe tota ke me ke sna ma fo ba di poso tsene ba di etsa le le rumo na kung yo e phoso yo e na idea ne o tshibile try ka yona
0: e tswaga jalo ntate tswaga to tswe tswaga jwana
8: clientele e mwana ho sireletsa le balla pala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bem ka wona ka siriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Atlantic Life ke moadi wa

A Chris Brown residuals tsebeletso nya le sedi mamedi hle handlo di mahlo hora ka borobong tsebeletso ya le sedi le gotlala gasola Africa borwa di tabare di ballwa ke Kenny Modupi.

0: FIFA 2026.
1: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
0: Sebeletso e ratwang Lesedi FM, mollelo wa ka, mollelo wa hao, mollelo wa setjhaba. Lena ke la re mmoho, re ya urenya leshome le nang le metso e mmedi. Haeba ke holelang seyalemoya sa hao, ntswa ke nna, re bile le manane wa thuto, ke ne ile ona jagile ho tloha metsotsonyane ya 30 ka mora hora ya borobedi ho fihlela mona metsotsong ya 30 ka mora hora ya borobong. Se ntse ke hamadume ho lena la re mmoho. Hopola ka mora hora ya leshome, jwalo ka ha Mantaha ona tjhe ntho di hlakile, re tla ba le manollo ya dibuka moo re tlong ho buisana le moeti wa rona ka sengolwa sa hae, Monghadi Mdluli Bekisizwe. Re tlo buisana le yena metsotsong ya leshome ka mora hora ya leshome lenanong lena la romoho. Mamedi madume ha felehle, ngwana kgotso ho thwe ha lebaletsa kgotso ka mehla le matsatsi. Ha nne re matsona re bone na di tlahle di re lahlele ho kae bakeng sa tshebetso. Ke late bonolo o tsamaya le tshepotshola ha mmo le budaza. Ke pine monate haholo e ke e ratang ka tsela e kgetheileng. Thaba di ntjhebile, ha se dithaba fela, ke thaba tse ntle tsa qwaqwa ke di bone mafelong ana abeke di le mohudi di dintle. O ka kaya mono wa lophodisa hlogo ha o kwe ka ingwetse o kwe e tlhahong fela hobane ha o na le legatele o tla nne o le utlwe boemong ba mofuta o jalo. Bonolo tshepotshola di budaza. Taba di ntjhebile.

Shield joale e sebitwa Rexona. Se ferisa le poka samantha le fatseng ka bophara. Rexona, ikeke ya ophoqa.

0: selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele pontjo ha mamelwe.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le wena. Re qhuba bosiu ho lesedi FM.

Le shumele metso e mena metsotso ka mora hora ya le shumele metso e medi tsebelisong ya le sedi 87.7 ho le bajela 106. 0.6 www.lesedifm.co.za. Mamedi re tlo tsamaya ha monate ka jeno o tlo kwana ho reng ya le shumele metso medi ho le bajela ho reng ya bobedi. Mpa metso ya le shumele metso e tla hora bobedi tla be ke fetela jwalo. Dipapading ditentse bapalang ka jeno ya bapala naga ya Ghana naga tsa continent re ka ehle di batlantse di tshwere hantle ka jeno ke ra bobedi kgodi na la matsatsi a 2023 ke kgodi ya Phupjane selemong sa 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapole mathang a kampeng opere edumela motho motle le biso la ka ke pitso Solf X Zumane le rato la hao. Empa morao ntse ba mpitsa ka gore ke ponto wa Selebo ha mamela.

mo sebetsing la peng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi FM lena le wena re khuba bosiu ho le sedi FM.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.